0: i tabella.
1: Via, via. Vieni via di qui.
2: Çizmeden çıkan her türlü tanı.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
3: Hazırlayan ve sunan Johnson Saizer.
1: Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Çağlar'a teşekkür ederiz.